fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

e le masturbazioni cerebrali. Le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri

mi stanno dando, e quanti cocktail che ho bevuto e vomitato, per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra, appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile, ma invece

0: Top Italia.
1: Comunque non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a una...

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

adesso tutto sto parlare, chi l'ha giusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato, ma non ho risposto. D'andammo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e check it.

È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: La collection italienne des millions d'albums. Sur Top Italia.

cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

mai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Vous écoutez Top Italia, première radio italienne en France.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va. Che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

si d'arrête un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai.

adulto e ti lasciavo graffi sui segni. Per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiato, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li hanno ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai, ma senza che gli altri ne sappiano.

per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi

Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti. Raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
1: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e con

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

vuoi. Per chi subisce non alternativa, per chi Natale non sta con i suoi, per chi lavora 10 ore al giorno ma sul contratto ne scrivono 6, per chi ha mollato, per chi se n'è andato, per chi ogni giorno lo vive replay, per chi non ha un padre che ha fatto da padre, chi non ha lacrime, chi non ha il pane, per chi si è visto portare via tutto ma che aspetta la casa dell'ale. Molto da dire, chi ha poco da dare, a chi pensa che amare non è possibile.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: Alors, nous sommes en direct à Milan avec Domenico Pasqualetti. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno al padrone di casa, buongiorno a Top Italia, a tutti gli ascoltatori e buongiorno Tony.
1: Grazie. Allora, Tony, il è là avec nous e parliamo un po' del tuo club. Che club è? Di dove sei? Dici un po' tutto sul tuo club.
2: Allora, la nostra palestra si chiama Associazione Pugilistica Ottavio Tazzi, l'acronimo APOT 1928. E la nostra, abbiamo due sedi, in sostanza abbiamo una sede a San Donato Milanese, che è una zona periferica di Milano, e poi una a Milano in zona Ortica, Città Studi, per far capire meglio. E questa è una palestra che nasce perché è stata dedicata alla persona che ha cresciuto me e mio fratello, pugilisticamente parlando, che si chiama Ottavio Tazzi, ed è stato uno dei più grandi maestri italiani, e non solo, perché anche una rivista americana lo ha definito fra i migliori maestri al mondo. E parliamo degli anni che sono fra gli anni 70, 80, 90, gli anni nei quali lui ha comunque lavorato e ha sfornato ben 8 campioni del mondo. Io e mio fratello siamo due ex pugili, siamo cresciuti in una palestra storica di Milano che si chiama Doria Totip, che era la palestra, era la sede dove c'era un famoso organizzatore, un famoso manager che si chiamava Umberto Branchini. Abbiamo avuto anche il piacere e la fortuna di conoscerlo e di vivere quegli anni che secondo me sono stati gli ultimi anni d'oro del pugilato italiano, dove ci sono stati dei veri campioni.
1: È la prima volta che viene al tournée di Tony o è già venuto con il suo club?
2: No, ormai siamo ospiti fissi con Tony, perché noi veniamo, sì. Ormai siamo lì, a parte la parentesi del Covid, ma sono ormai 10 anni che noi siamo presenti alla sua manifestazione, e se non riusciamo a portare dei pugili che possono competere nel suo torneo, perché comunque il suo torneo è un torneo di livello alto, è un torneo importante a livello internazionale, molto conosciuto, cerchiamo di venire lì con pugili e chiediamo a Tony di metterli dentro a fare magari dei match che non sono all'interno del torneo, ma a farli combattere in quella cornice che per noi è sempre un onore partecipare.
1: Allora, in Francia ormai, non lo so, in Italia, ma c'è la boxe purtroppo è un po' sottovalutato, perché c'è questo MMA che ormai si parla sempre di questo, che per me è orribile perché è veramente troppo violente. Anche in Italia la stessa cosa, voi lo vedete nelle palestre, la gente preferisce forse lo MMA alla boxe, o com'è?
2: Ma no, diciamo che le palestre di pugilato sono comunque molto frequentate, vuoi perché vanno di moda ormai gli sport da combattimento in generale, però comunque sono noi abbiamo più o meno, tra la palestra di San Donato Milanese e quella di Milano, abbiamo più o meno 400 iscritti, che comunque non sono pochi. E poi abbiamo, da questi ragazzi, abbiamo 25 agonisti, che comunque agonisti si intendono pugili che combattono, che fanno attività. Fra questi abbiamo anche dei professionisti. Noi, in questa nostra, diciamo, recente esperienza con i professionisti, in questi ultimi 5 anni siamo riusciti anche a fare, ritengo, abbastanza bene, perché abbiamo vinto 3 titoli d'Italia e un titolo internazionale WBC. Adesso cerchiamo, con ciò che abbiamo, di riuscire di far bene, ma lavoriamo con tanta passione e siamo sicuri che quando si lavora con la passione si può far bene. Se posso dire un'ultima cosa, ritornando un pochettino al fatto della box. La box purtroppo qui in Italia specialmente ha perso tanto, ma forse ha perso tanto perché ha perso un po' di credibilità nei match che vengono fatti, non si fa spettacolo. Lo spettacolo è fatto quando si fa vedere un match equilibrato, un match vero. Ecco, quando c'è il match vero anche la gente crede in questo e poi dopo comincia anche a seguire un po' questo sport. Ma quando in questi anni però si è, diciamo così, un po' lasciato stare quello che era la qualità, si è badato solo a fare l'evento, ma in realtà un evento mettendo match di poca importanza. Ecco.
1: Due domande. La prima, un po' sicuramente che ti fa male alla gola, sei aiutato dallo Stato, dalla Federazione, o fa tutto da te?
2: Noi siamo aiutati dalle nostre braccia,
1: ho capito.
2: Siamo proprio, perché purtroppo è uno sport povero, questo è uno sport dove c'è ben poco, e quando dico cosa facciamo la gente ci prende per matti, però in realtà noi lo facciamo perché ci divertiamo e perché poi a noi piace vedere negli occhi dei nostri pugili la gioia di quando vincono, e poi ci piace, perché poi non è che bisogna per forza vincere. La cosa importante è salire su quel ring, perché bisogna avere rispetto dei ragazzi che salgono su quel ring, che non è una cosa da tutti. Il mio maestro diceva sempre che la box è uno sport che possono fare tutti, ma non è per tutti.
1: Sicuramente. E un'altra domanda, che forse in Italia è la stessa cosa, perché noi in Francia i boxeur che vediamo oggi sono dei boxeur dell'immigrazione della seconda generazione, la terza generazione, e anche da voi è la stessa cosa?
2: Sì, anche sì. Qua in Italia ormai è così. Se io penso ai miei tempi, che io sono di origini calabresi, e quindi insomma io penso che in palestra praticamente c'era una grossa affluenza di pugili comunque di origini meridionali, no? Sì. Ed è quello che sta, parliamo degli anni, fine anni 80, primi anni 90, ed è quello che sta succedendo adesso in questo periodo storico in Italia, quindi c'è una grossa emigrazione, è uno sport duro, è uno sport povero, e quindi non è uno sport che non è insomma come il calcio, ecco così. Chi
1: tennis.
2: Lo frequenta tendenzialmente ci sono tanti stranieri che, o comunque
1: sì,
2: tanti italiani che ormai di prima, seconda, prima, seconda generazione, che comunque insomma ormai stanno frequentando le palestre di pugilato.
1: D'accordo. Sono tanti. Rivediamo al gala di Tony, qual è le sue ambizioni per il suo club a questo gala? Quante pugile ci sarà a Parigi? E le ambizioni quali sono?
2: Ma allora, le ambizioni, innanzitutto insomma, di venire lì e far bene. E poi comunque abbiamo una squadra particolare, nel senso che quest'anno noi porteremo, io e mio fratello, porteremo i nostri due figli. Quindi sarà per noi un'emozione particolare, in quanto i nostri due figli parteciperanno a questo torneo, ed è un torneo al quale noi teniamo tanto, perché comunque per noi quando prepariamo il nostro calendario annuale, il torneo a Parigi è uno degli obiettivi che abbiamo per poi portare i nostri pugili, ecco.
1: E avete vinto già al gala di Tony? Sicuramente, dai.
2: Ma no, invece no.
1: No,
3: non abbiamo... la cintura no, non ha vinto ancora. No. Speriamo in questi
2: esatto,
3: anni
2: no.
3: la vinceranno. Ma sono io no. Voglio dire che non possono tutti vincere, perché ci sono 250 pugili e ce ne sono 30 che vincono. Però tutti quelli che vengono, vincono perché, come si dice, vengono...
1: Imparano
3: qualche cosa, sì. Incontrano gente, sì. Ma vieni e vinci, tutti vincono.
1: No, ma quest'anno vinci, crepilupo, si dice, no,
2: bene. Scusate, sì. Posso raccontarvi una collaborazione che abbiamo avuto, bella, perché
1: sì.
2: È un qualcosa che...
1: Due minuti,
2: sì, con Tony abbiamo parlato di questa cosa, cioè in pratica noi qualche anno fa abbiamo organizzato la riunificazione delle due cinture, cioè noi come pugilisti Ottavio Tacci organizziamo qua a Milano un evento importante, purtroppo non riusciamo a organizzarlo tutti gli anni, però un evento importante dove portiamo delle squadre straniere di livello molto alto, e allora abbiamo detto: Tony, facciamo questa cosa, facciamo la riunificazione delle due cinture, facciamo la cintura di Milano con la cintura di Parigi. E allora abbiamo fatto questo evento in un cinema sì. Multisala, abbiamo montato questo ring, perché noi di solito organizziamo sempre in location che non sono proprio location tradizionali, no? E questo a noi piace. E abbiamo organizzato questo spettacolo dove comunque i francesi insomma ci hanno trattato male, nel senso che ci hanno portato via tutte le cinture, però comunque per noi non è importante, come diceva prima Tony, la cosa importante veramente è per noi è fare della qualità, cioè portare qualità in questo sport, e ci stiamo provando nel nostro piccolo, ecco, e poi comunque ripeto, chi sale là sopra ha già vinto, se poi riesce a portare la cintura tanto meglio, però comunque ha già vinto.
1: Grazie Domenico Pasqualetti, ci ritroviamo sabato sera, speriamo con almeno
2: certo.
1: Due finalisti, eh? Speriamo bene, va bene, grazie a lei,
3: ciao Nico,
1: ciao,
3: a presto,
2: ciao Tony, un abbraccio a tutti,
3: ciao.
2: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Top Italia, ciao a tutti.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: La radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ne uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa propria.
1: Creo.

Non mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires d'Italienne avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

sedie sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata

ancora un briciolo di noi. Il tuo sguardo che mi salva al mondo è confuso. Bisogno che tu sappia dei miei dubbi e che il silenzio dice che non.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se un

ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni

solo estetica e basta, ma pure la bellezza sei vuota a furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

0: Pescatore, c'est Ferla Manoia en duo avec Pierangelo Bertoli sur AVVS 96.2 et Top Italia, c'est Italoscopie. Et nous avons le plaisir d'accueillir le fils de Pierangelo Bertoli, Alberto Bertoli. Benvenuto, buongiorno.
1: Ciao, grazie.
0: Benvenuto a Italoscopie.
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: In francese no, hai detto prima che nemmeno una parola.
1: No, purtroppo no. No, sì, solo una parola, vino. Bene, sopravvivenza.
0: Allora, Alberto, sei qui a Parigi per in occasione del Festival Canzoni e Parole. Hai cantato all'Istituto Italiano di Cultura. Ci saranno altri eventi sicuramente, o stasera o domani, no?
1: Domani, sì.
0: Domani per la chiusura del festival. E quindi abbiamo appena ascoltato tuo padre e tu prendi la scia del padre. Come è andata? Come mai ti sei hai continuato questa carriera nella canzone?
1: Ma devo dire la verità, io penso che sia una cosa piuttosto così, dentro ai geni, non c'è niente da fare, cioè, io ho altri
0: già,
1: tre fratelli.
0: Già da bambino sapevi che avessi fatto il cantante, no?
1: No, forse lo sapeva mio padre, perché era molto preoccupato del fatto che facessi il cantante e mi diceva, prendi una laurea invece che fare il cantante. E però insomma, a un certo punto mi sono reso conto che era più forte di me, quindi la laurea l'ho presa, ho fatto il logopedista per tanti anni mentre facevo le tournée, poi dopo ho smesso perché quando i concerti hanno superato una certa soglia, sono tanti tanti, la fatica è tanta e io non divento più giovane e quindi ho mollato uno dei tre lavori che facevo.
0: Sei giovanissimo.
1: 46.
0: Non si vede. Allora, abbiamo appena ascoltato Pescatore con Fiorella Mannoia. Hai qualcosa, qualche ricordo?
1: Sì, c'è un aneddoto molto bello su questa canzone, due in realtà. La prima è che chi lo scrisse era un ragazzino di 18 anni che arrivò a casa di mio padre e gli disse, io ho scritto questa canzone, e gliela fece sentire. E lui, mio padre, rimase molto colpito e però disse, guarda, la mettiamo a posto, e si misero a lavorare sulla canzone e lui cambiò tutto il testo, gli mise a posto anche l'armonia. E poi però, visto che mio padre era una persona molto generosa, disse, la firmi tutta tu e la depositi tu alla SIA, e così me ne porti poi anche delle altre. E quindi una delle canzoni più famose, più iconiche di mio padre, in realtà l'ha scritta lui ma non l'ha mai firmata.
0: l'altro
1: aneddoto è che mio padre aveva bisogno di fare un duetto secondo la casa discografica, quindi Caterina Caselli, la talent scout della casa discografica, disse, hai in mente qualche donna? E lui, senza darle il tempo di respirare, dice sì.
0: Subito.
1: Annie Lennox. E lei disse, ma magari una che riusciamo a chiamare al telefono sarebbe un po' più facile.
0: In Italia sarebbe stato in inglese allora, sì. Visto che pensava a Annie Lennox.
1: E allora praticamente niente, lei disse, io ho questa ragazza, perché Fiorella era sconosciuta, e se vuoi ti faccio sentire la canzone e la sua voce. E mise su una sua canzone e mio padre disse, la voce è molto bella, la canzone è bruttissima, perché mio padre è molto tranchant. Quindi dice, la canzone è bruttissima, però lei è molto brava, va bene. E quindi così nacque così il duetto.
0: Che rimane nella storia, è una bellissima canzone. Ci sono stati altri duetti, no?
1: Con Ita Zenda.
0: Ovviamente.
1: E sì, poi sì. con Lavanoni. E poi con Fabio Concato, che è diciamo quello che è rimasto forse più iconico dal punto di vista della canzone, che ancora adesso ci sono molte trasmissioni televisive che mi chiedono di andare a cantarla perché è qualcosa di meraviglioso, perché vedi, è una canzone che parla del fatto di chiedere aiuto nel momento in cui uno ha bisogno, che è una delle risorse che abbiamo, cioè la forza più grossa che abbiamo in realtà non è solo dentro di noi, ma è anche avere l'umiltà di capire quali sono i nostri limiti e chiedere un aiuto, ecco.
0: Allora, prima di parlare della tua carriera, volevo solo parlare della canzone Spunta la luna dal monte, con la quale è andato a Sanremo tuo padre nel 91 con Ita Zenda. Come è nata questa canzone, questo progetto, ti ricordi?
1: Sì, il progetto è nato discograficamente, cioè Mario Ragni, che era allora il direttore artistico della casa discografica per cui lavorava mio padre, lo chiama un giorno e dice: è venuto Andrea Parodi da me e c'è una canzone che è in dialetto sardo, se ci facessi tu una parte in italiano secondo me sarebbe proprio una bella cosa, potresti andare a Sanremo. Allora mio padre disse: a Sanremo? I cantautori non andavano a Sanremo. E allora, ma Sanremo perché no, però posso dire quello che voglio? E allora gli disse: sì, puoi dire quello che vuoi. Ah, posso dire quello che voglio, va bene. E così andarono a Sanremo, presentarono il brano a Sanremo. C'era questo qui che si chiamava Ragozzini, si chiama purtroppo perché è ancora lì.
0: Adriano Ragozzini, sì,
1: esatto.
0: Sì. E direttore artistico
1: del festival, che lo chiamò e gli disse: la canzone è molto bella, però c'è questo problema che lei è sulla sedia a rotelle, dovrebbe mettersi una coperta sulle gambe. E mio padre: sì. E perché? E perché lei, io sono l'unico che ha le palle per dirglielo, intristisce il pubblico. E lui fa: ma davvero? Ieri ero a Torino, c'erano 10.000 persone che avevano comprato il biglietto per il mio concerto, non piangeva nessuno, lei è sicuro? E lui fa: sì, lei si fidi. Allora fa: si fidi lei, facciamo così. O vado bene così o ve ne andate a fare in culo tutti.
0: On a failli ne pas avoir, faccio la traduzione, on a failli, cette anecdote, donc c'était au moment où il a présenté, on en parlera après peut-être, Massimo. C'est un truc vraiment à retenir de cette participation à Sanremo en 1991 de Pierangelo Bertoli en duo avec Tazenda. Et fu la prima volta che una canzone in dialetto sardo fu presentata a Sanremo.
1: Sì,
0: sicuramente.
1: Sì, è anche un duetto tra due generi completamente differenti.
0: Esatto, sì.
1: Un cantautore e un gruppo di musica etnica, world music adesso si chiama, e funzionavano molto bene. Tra l'altro mi ha detto Gino che quando si incontrarono e dissero: te da solo a Sanremo non ci vai neanche se ti metti a piangere, noi non ci andiamo neanche se ci mettiamo a piangere, se ci mettiamo insieme forse funziona. Perché mio padre era molto schierato dal punto di vista sociale, no? Anche politico.
0: Sì, sì.
1: E loro erano molto fuori dalla pop music.
0: Ma tu ci andresti a Sanremo?
1: Certo, sì, sì, sì. Sì, sì. No, non vedo, io non ho restrizioni di questo tipo qui, io ho sempre detto quello che pensavo, ho sempre cantato quello che volevo. Se
0: piace la canzone,
1: se gli va bene, bene, altrimenti fa lo stesso, cioè io vivo lo stesso.
0: Esatto. Parliamo della tua carriera dopo aver ascoltato la canzone Pierangelo Bertoli con i Tazenda, questa mitica spunta dalla luna, la luna dal sole, no, dal monte, dal monte. Et on se retrouve après avec Alberto Bertoli, qui est le fils de Pierangelo Bertoli, qu'on écoute tout de suite sur RVS 96.2 et Top Italia Italoscopie.

0: Se te spunta da luna dal monte Pierangelo Bertoli avec Tazenda, qu'on aura l'occasion de reparler durant toute cette émission. Émission spéciale en direct de l'Institut Italien de Culture, rue de Varennes à Paris.
1: Rue de Varennes avec
0: Massimo Iaconiello, bien sûr.
1: Et Carmelo Mondello.
0: Et on a aussi Alberto Bertoli qui est resté avec nous. Donc Alberto qui est le fils de Pierangelo Bertoli. Et i rapporti con il padre, come li definisci? Come
2: ma io
0: qualcosa
2: avevo
0: da dire su questo? No?
2: Io avevo un buonissimo rapporto con lui, però ho tre fratelli e non tutti avevano lo stesso rapporto.
0: Sono anche cantanti loro? No,
2: no, no, no, hanno seguito quello che diceva mio padre, hanno fatto un mestiere serio. E io invece sono l'unico disgraziato della famiglia che ha preso questa china. E in realtà lui aveva difficoltà con le donne, con le due femmine, che era un po' più in difficoltà perché non sapeva probabilmente fino a dove spingersi a parlare. E è sempre stato un po' più conflittuale come rapporto. Invece con me parlavamo di tutto, soprattutto di politica, di musica, di Juventus, che lui era un
0: Juventino, lui.
2: Mamma mia, lui era proprio malato.
0: Ah, sì?
2: Sì, c'era la malattia. E poi un giorno conobbe un dirigente della Juventus e gli disse perché non fai un CD sulla Juventus? E lui lo fece.
0: l'inno.
2: Sì, fece l'inno che si chiamava Juvecentus. E poi coinvolse tutti gli artisti che erano juventini, che erano suoi amici, quindi Casadei, Paolo Belli. Ah, sì. un pazzo, insomma.
0: Ok, molto simpatico. Allora, veniamo alla tua carriera, Alberto Bertoli, qui a Italoscopy. E come è iniziata questa carriera?
2: Non lo so. Ho iniziato a cantare, ho iniziato a suonare la chitarra perché un giorno alle elementari c'era una ragazzina che... Io insomma durante un'ora di
0: hai preparato la serenata, no?
2: No, questa ragazzina qua praticamente la maestra disse la nostra amica Eleonora suonerà alla festa di fine anno. Io tornai a casa e dissi a mio padre, ma cioè, voglio dire, questa suona la chitarra, tu non mi hai mai insegnato la chitarra, io sono figlio di un cantautore, insegnami a suonare. E lui mi ha detto va bene. E allora ho iniziato lì a suonare la chitarra. Poi ho iniziato per caso a cantare perché dovevo fare il chitarrista, io ero un chitarrista elettrico. E andai in sala prove, e invitato da qualche amico, e c'erano due chitarristi, un batterista, non c'era il bassista, e poi c'era un microfono, e uno dei due chitarristi mi dice, tu canti. E da lì sono diventato un cantante, quindi per caso, capito? Poi in realtà non succede niente per caso, cioè, mi ricordo che alle elementari sempre c'era un mio amico che parlando con mio fratello disse, guarda che tuo fratello canta sempre, e io non me ne rendevo conto. Però era un continuo per me, cioè io canto sempre davvero, anche adesso, e infatti ogni tanto Ferdinando quando siamo sul metro così mi però sono fatto così, quindi secondo me non avrei potuto fare altro, cioè ho fatto anche altro ma non avrei potuto eliminare questa parte della mia vita, ecco. E dopodiché quando è morto mio padre un giorno una signora mi ha detto, lei voleva che io cantassi le canzoni di mio padre e disse dopo un anno facciamo una cosa per i bambini di Chernobyl per raccogliere fondi e tu vieni a cantare le canzoni di tuo padre. Gli dissi no, non vengo, non ci penso neanche. E lei mi disse no, vieni. Ma allora dissi beh perché no, ma sì dai. E da lì ho iniziato.
1: A che età?
2: Ah, ero grandicello, avevo già 22.
0: Nell'86 c'è Chernobyl. Super giù.
2: Sì, però questa associazione si preoccupa delle vittime anche successivamente. Dopo. Io era il 2002 direi, quindi avevo 22 anni, però la professione vera e propria incominciai secondo me dopo due anni, quando si resero conto che io cantavo davvero, cominciarono a chiamarmi, allora vieni a fare un concerto. Fin quando non ho conosciuto Ferdinando, con Ferdinando si è instaurato un bellissimo rapporto, lui è un grandissimo lavoratore, come lo sono io, e quindi abbiamo iniziato a fare un sacco di concerti, adesso facciamo tra gli 80 e i 100 concerti all'anno, quindi proprio un lavoro anche impegnativo, perché come vedi magari vai a fare un concerto, però non è il giorno del concerto, cioè arrivi, cioè perdi un paio di giorni, e quindi se fai 100 concerti sei fuori di casa 190-200 giorni all'anno.
1: Sono tanti,
2: poi devi pensare, c'è la televisione, la radio, devi registrare i dischi, insomma è un lavoro a tutti gli effetti.
1: È un mestiere,
2: sì.
1: È un mestiere. I tuoi fratelli fanno un bel mestiere e tu ne fai un altro.
2: Sì, esatto.
0: Allora, scrivi il testo, la musica?
2: Sì, scrivo entrambi, però mi piace collaborare perché ho l'esempio in casa di gente che canta e scrive e si scrive le canzoni, e le musiche, i testi, ma dopo tanti anni a un certo punto rompi un po' le palle perché sei sempre tu e la gente lo sente che sei sempre tu. Quindi se collabori con qualcun altro è un po' più allegra la cosa, no? Più, c'è un po' più di brio.
1: Un cambiamento forse, non sempre le stesse cose. Quella è la difficoltà.
0: Come hai scelto le canzoni qui a Parigi, quelle che canta a Parigi? Che hai cantato a Parigi?
2: In realtà non le ho scelte. C'è Valentina, che è la moglie, la compagna di Andrea Parodi, e io lo chiedo a lei, perché sono qui soprattutto per Andrea, che era una persona meravigliosa, e forse non è stato detto abbastanza, perché era un artista meraviglioso, è vero, ma era anche una persona meravigliosa. E quando ho iniziato io avevo bisogno di qualcuno che mi tenesse il bordone, no? Si dice in italiano, no? Che ti aiutasse. E chiamai Andrea e lui venne per 3 volte e non volle niente a cantare con me in piazza. Ed è stato uno dei pochi artisti che si è comportato in questa maniera qua. Non è l'ambiente, aveva ragione mio padre, l'ambiente dell'arte è un ambiente di merda, insomma, non ci sono sempre solo brave persone, solitamente sono è più il resto, sono le brutte persone la maggioranza, tra artisti e manager. E invece lui era una persona unica, un cuore immenso, un generoso, e poi aveva questa voce da angelo, che nonostante la malattia degli ultimi tempi fece un concerto a Cagliari, bellissimo, dove cantava veramente benissimo nonostante la fatica. E quindi forse penso che ci siano certe persone che siano nate per fare questa cosa qui.
0: On parle de Andrea Parodi, qui était donc le leader du groupe d'Azienda, che tu l'évoques, avec de l'émotion, quoi. Si sente l'emozione quando parli di lui. Ok, quindi ascoltiamo una tua canzone. Hai scelto Stelle, e poi continuiamo a parlare con te. Cosa ci puoi dire su questa canzone, Stelle? Questo brano?
2: La scrissi per una ragazza con cui stavo all'epoca. E in realtà ci sono stato poco perché lei non voleva stare con me. E forse c'aveva ragione.
1: C'aveva ragione.
2: Non lo so, non era un bel momento per me, quindi forse c'aveva ragione per quello. Però qualche anno dopo, io l'ho scritta nel 2008 o 2006 e l'ho pubblicata nel 2019 invece. E quando lei sentì questa canzone, gliel'ho cantata solo una volta, e quando invece è uscito il disco lei mi ha chiamato e mi ha detto: questa è la canzone che avevi scritto per me, vero? Sì. Io adesso ho una figlia e l'ho chiamata Stella.
1: No. Coincidenze?
2: No, l'ho fatta apposta.
0: No. Stelle.
1: Vuol dire c'era qualcosa allora. Cioè.
0: Ascoltiamo Stelle.
1: 10 anni dopo.
0: Rimani con noi ancora un po'?
2: Certo.
0: Ok, a presto. Stelle, Alberto Bertoli, sur AVVS 96.2 Top Italia, si titola Scopi.

0: En direct, en direct.
1: Toujours en direct de l'ICI, l'Institut culturel
0: avec un beau
1: italien,
0: soleil.
1: Avec un beau soleil.
0: On va bronzer, hein, on va bronzer aujourd'hui.
1: Dans un beau jardin, et puis avec un superbe artiste devant nous, qui s'appelle Alberto Bertoli, qui a plein d'anecdotes à nous dire sur son métier, qu'il a choisi d'une manière fortuite, qu'il nous a expliqué. Et on continue avec lui, Carmelo.
0: Et oui, toujours sur RVVS96.2 et Top Italia, et on va vous poster les photos sur les réseaux sociaux, parce que c'est un cadre magnifique. Nous sommes dans les jardins de l'Institut Italien de Culture, rue de Varennes, à Paris, dans le 7e arrondissement, avec Massimo Iacognello, Carmelo Mondello, et puis dans quelques minutes, d'autres invités, mais pour l'instant, c'est Alberto Bertoli. Alors, Alberto, per...
2: Et ti stavo mandando quindi... una canzone.
0: Ah, si, si. Fai la facciamo anche dopo.
1: Donc ça prouve qu'on est bien en direct. Hein.
0: Oui, en direct. Alors, quali progetti? Come dopo Parigi? Adesso sei qui fino a domani, domani sera, quindi sabato sera, stasera, e domani sera ci sarà la chiusura di questo festival Canzoni e Parole. Il faut rappeler que c'est dans le cadre de ce festival. Come sei entrato nel festival? Come è andata questo?
2: Sono stato al Tenco quest'anno,
0: al premio Tenco,
2: e ho incontrato Paolo Capodacqua e lui, abbiamo parlato molto quella sera lì, e quella sera lì gli ho fatto molti complimenti perché mi era piaciuto particolarmente la sua interpretazione di una canzone meravigliosa, e poi io sinceramente mi sono scordato anche dell'avvenimento, nel senso che la nostra vita è complicata, facciamo tante cose, no? E dopo qualche mese mi chiama e mi dice: ma senti, ma ti va di venire a Parigi a cantare? Ho detto: ma scherzi? Mi fa: no, andiamo a Parigi a cantare, molto volentieri. E quindi è per quello che è grazie a Paolo e ovviamente a Rambaldo
0: degli Azzoni con il contratto, sì. Con
1: tutta l'ora.
0: Voilà, tutta l'ora. Bien, quindi stavo dicendo i progetti.
2: Allora adesso noi andiamo in tour.
0: Che succede dopo Parigi? Diciamo.
2: Succede che inizia la stagione vera e propria, perché noi suoniamo spesso d'estate nelle piazze, e quindi la nostra stagione è alle porte. Abbiamo già un sacco di date, probabilmente saranno due sacchi, perché mentre noi parliamo, quell'uomo che è Ferdinando, che ci gira intorno, risponde al telefono e chiude una data dietro l'altra. E quindi
0: in quale zona, in quale regione?
2: Tutta Italia, sì.
0: Però la cosa, isole comprese?
2: Sì.
0: Sardegna sicuramente.
2: Sardegna, se andiamo, sì. Andiamo poco spesso in Sicilia, devo dire la verità.
1: Perché?
2: Non lo so. sono opportunità. In realtà, sai, non sembra, ma questo lavoro qua, al di là del fatto di essere famosi o meno, è anche un fatto di passaparola, nel senso che se tu conosci una persona che ti vende proprio in quel posto lì e ti vuole bene e dice che te sei bravo, allora dopo gli altri dicono: cazzo, proprio è bravo davvero. Allora dopo
0: la rete, la
1: e
0: rete.
1: Questa voce non traversi il Detroit Messina, forse è troppo lontano.
2: No. Noi suoniamo molto spesso a Reggio Calabria, che è a un tiro di schioppo, no? È vicinissimo,
1: sì.
2: Quindi non... però la cosa che mi sta molto più a cuore, che è imminente, il 12 di giugno uscirà un pezzo con Mirko Casadei, che è un mio caro amico, è un grande suonatore anche lui, figlio di Raul Casadei, quindi anche lui ha questa spada di Damocle sulla testa del padre famoso, ma noi non abbiamo... Per noi
1: difficile tenere questo
2: sia ricordi. Per me che per lui non lo è un piacere, però ci sono degli altri colleghi che invece fanno un po' più fatica con il esatto. rapporto che hanno con il padre in genere e con il cognome, che è molto importante, ecco, questo va detto, cioè, sì. Mi sembra normale.
1: Certo, fanno la scelta di cambiare anche cognome per non avere questa...
2: Ci sono un paio che hanno fatto anche questa scelta, che io reputo stupida, e non ci giro intorno, perché voglio dire, tu sei, ti puoi cambiare il cognome, puoi anche cambiarti il vestito, ma rimani tu, non c'è niente da fare. Quindi voglio dire, se vuoi fare questo mestiere qua, devi essere più vero possibile, almeno quello che penso io è quello, perché la gente magari non lo capisce, però lo sente che stai facendo una cosa finta.
1: C'è la domanda, perché hai fatto questa?
2: Esatto. E quindi non la vedo, però io e lui abbiamo amato moltissimo i nostri padri e vogliamo molto, cioè abbiamo molto piacere a fare lo stesso percorso loro, che non è un percorso semplice, perché comunque non stiamo parlando di cantanti pop che sono alla ribalta, no? Quindi io lo dico, scherzo sempre con Mirko, dico: siamo due operai della musica. È un po' così. Molti chilometri, molta fatica.
0: Grazie Alberto.
1: Grazie mille.
0: Ci lasciamo con una tua canzone. Hai scelto Matto del Bar. Dal Bar o del Bar?
2: Del bar.
0: Le Fou du Bar.
2: Sì.
0: Perché questo titolo? Matto c'est le Fou, hein?
2: È un...
0: Le Barjou, qua.
2: Era un mio amico pazzo, no? Che adesso non c'è più. E stava nei bar di Sassuolo, girava, no? E mi faceva molto ridere perché era una persona che ogni tanto rideva. Rideva da solo, però rideva spesso. Ti guardava e rideva così e non era stupido per niente, era matto, sì, però qualcuno lo prendeva in giro e lui lasciava dire, poi a un certo punto rispondeva e li metteva tutti seduti, no? E questa cosa mi piaceva molto, e però era anche uno spirito cioè era molto spiritoso. Allora un giorno mi incontra, ti racconto due cose, no? Questa conosco mia moglie e lui è lì, arriva. La prima cosa che ti chiedeva: ce l'hai un euro? Perché voleva comprare sigarette. Bertoli, ce l'hai un euro? No. Tol euro, Francis. E poi si volta verso mia moglie e gli fa: e tu non c'hai niente? Allora lei tira fuori il portafogli, e il portafogli era pieno di monete, no? Allora era strano da vedere, perché era pieno, proprio pieno di monete. Allora gli fa: c'hai visto, Francis? Me la sono presa ricca. E ci avevamo appena preso due birre, di quelle grandi, no? Stavamo bevendo queste due birre a un tavolo, era estate, quindi Francis la guarda, è ricca, esatto. Guarda me, poi guarda lei, attenta, perché un milione oggi, un milione domani te li beve tutti. E l'altra cosa che mi faceva morire da ridere con tutte le volte che li incontravo per strada, Bertoli, dimmi Francis, fai ancora il cantante? Sì, cambia mestiere.
0: C'est comme ça qu'est née la chanson Matto del Bar. On va se quitter avec ça. C'est très intéressant.
1: Bella storia.
0: Grazie dell'intervista, perché abbiamo passato un momento bellissimo, molto emozionante. Grazie Alberto Bertoli. Et on va l'écouter pour se quitter avec cette chanson Matto del Bar. Da Sassuolo. Parlando di Sassuolo, io penso alla squadra.
2: Alla squadra.
0: Sei tifoso del Sassuolo?
2: Io sono poco tifoso. Mio padre era malato, io invece non ho questa malattia.
0: Abbiamo
2: qua
0: intervistato poco tempo fa Neck, che lui è tifoso.
2: No, lui ha scritto l'inno del Sassuolo.
0: Vi conoscete, no?
2: Sì, siamo amici, io e Filippo. Okay. Sì, sì.
0: Filippo Neviani, che è venuto a Italoscopie, on l'ha interviewé, è venuto anche a Parigi a fare il concerto due mesi fa. Grazie a te, Alberto. A presto su Italoscopie. Ciao, grazie ancora. Ciao.

0: Italoscopie sur RVVS 96.2 et Top Italia en direct de l'Institut Italien de Culture rue de Varenne à Paris avec Massimo Iacquagnello. Qui est en bonne compagnie avec d'abord je voulais parler et Rambaldo qui est avec nous également. Rambaldo, on va parler du festival après hein. Donc pour l'instant nous avons le plaisir d'accueillir Elena Ledda qui est au micro de RVVS et de Top Italia avec Massimo Iacquagnello e Rambaldo. Elena, donc tu as chanté hai cantato, parli francese? No.
1: Non parlo bene il francese.
0: No, niente.
1: Preferisco parlare in italiano, sardo.
0: Quindi. Elena, vieni dalla Sardegna anche sì, te, come tua azienda, come diversi.
2: Come Andrea Parodi.
0: Andrea Parodi, sì,
2: cui stiamo dedicando.
0: Esatto. Rambaldo. Questo. Allora, Elena, tu che fai? Che parte fai in questo gruppo?
1: Sono una cantante di che ha accompagnato Andrea nell'ultima parte della sua vita. Abbiamo fatto un disco insieme, abbiamo fatto molti concerti insieme e abbiamo condiviso la passione per la world music. Andrea, quando ha cambiato, ha lasciato Itazenda, si è avvicinato a me perché io facevo già quel percorso della musica popolare, della world music, e ha trovato in me una compagna giusta per intraprendere quella strada. Insieme abbiamo lavorato tanto, abbiamo ricercato sino ad arrivare all'ultimo disco che è uscito purtroppo per Andrea postumo, cioè Andrea quando è uscito il disco era già scomparso. È un disco a cui Andrea teneva moltissimo perché era proprio il disco che voleva fare, che sognava di fare. È stato il primo disco dove Andrea ha composto anche. Andrea era una voce importantissima, famoso come interprete, ma nell'ultima parte della sua vita invece ha iniziato ha scoperto la sua passione anche per la scrittura, per la composizione. E devo dire che le canzoni che ha composto sono state meravigliose. Mm-hmm. È stato difficilissimo perché quando abbiamo iniziato il disco lui stava già abbastanza male. E il disco infatti

0: Invece verso la fine il mondo della world music, del jazz, gli ha aperto le braccia, quindi è stato avvolto da questo amore, questa passione, e quindi siamo felici di aver realizzato insieme questo lavoro.
1: Prima di incontrare Andrea Parodi avevo una carriera, come
0: io,
1: iniziata?
0: Sì, ancora, cioè, sì. Noi avevamo due carriere distinte che
1: poi
0: si sono unite,
1: sì.
0: Sì, si sono unite per...
1: Quando
0: hai
1: iniziato?
0: Allora, proprio appena Andrea ha lasciato l'azienda, è stata la prima persona che ha contattato, sono stata io per aiutarlo, e abbiamo lavorato, e tanto tempo volevamo fare questo disco, ma le carriere ci portavano, insomma, io in quel momento stavo realizzando un disco in Germania, lui poi ha fatto Abacada, che è un disco meraviglioso, e poi ci siamo rincontrati un giorno, abbiamo detto vorrei fare un disco di musica sacra, e lui mi ha detto ma anche io, e allora facciamolo insieme. Quindi l'idea iniziale era fare un disco prima di musica sacra e poi il disco, quello che il tempo purtroppo non ci ha aiutato, e quindi abbiamo fatto un unico disco dove ci sono anche due brani sacri di quello che volevamo realizzare, li abbiamo messi in questo disco, e ognuno di noi ha proseguito la propria strada. Io poi ho preso in mano la direzione artistica della Fondazione Andrea Parodi, che è il premio Andrea Parodi, che quest'anno compie il 19° anno di edizione, un premio che nasce proprio per proseguire l'attività non solo artistica di Andrea, ma quello che lui voleva fare per i ragazzi, per i giovani, perché lui amava tanto lavorare con i giovani. E quindi noi, attraverso il premio Parodi, continuiamo la sua strada, la strada che lui aveva indicato per dare un palcoscenico importante per aiutare i giovani ad emergere nel campo della world music.
1: Quale pezzo vorresti che ascoltiamo qui a Italoscopy? Quale canzone?
0: Guarda, il disco Rosa che abbiamo fatto insieme, io lo adoro, lo amo tutto, però se devo scegliere un brano, probabilmente sceglierei uno dei brani che ha composto lui. Quindi penso che Rosario sia un capolavoro.
1: Rosario. Che vuol dire?
0: È Rosario.
1: Rosario.
0: Racconta una storia bellissima. Sai, Andrea era, oltre che un grande interprete musicista, ma amava il mare tanto. E lui viene da metà ligure e metà sardo. E quindi racconta di un marinaio, cioè di un pescatore, scusa, non un marinaio, un pescatore che in un momento di una tempesta sta per perdere la barca, le reti, e lui ha sempre questo rosario in mano, e il rosario si incaglia nelle reti, e lui, pur di salvare il rosario, mette a repentaglio la sua vita, però riesce a salvare sia le reti che il rosario.
1: È tutta in sardo?
0: È metà ligure, io canto la parte sarda e lui canta la parte ligure.
1: Bellissimo, sì. Ascoltiamo su Italoscopia, VVS 96.2 e Top Italia. Grazie,
0: grazie Elena. A voi, grazie
1: Elena Ledda su Italoscopia.

0: Insagueras, je prononce pas forcément bien, c'est sur RVVS 96.2 et Top Italie, c'est Italoscopie. Et en direct de l'Institut Italien de Culture à Paris, rue de Varennes, un très beau cadre, on est dans les jardins de ce magnifique site. Et on vous envoie les photos sur les réseaux sociaux dans pas longtemps, hein, vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça. On est avec, donc on est ici à l'occasion de ce festival Canzoni e Parole et on a le plaisir de recevoir le trio Tazenda ici présent. On va commencer par, on va passer peut-être un micro, on va commencer par la signorina.
1: Serena Cartamantiglia.
0: Cartamantiglia.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Come ho pronunciato male di Pizzinos in Saguerra? Come...
1: Pizzinos in Saguerra.
0: In Saguerra, voilà. Donc ça voulait dire c'est les enfants dans la guerre, les bambini nella guerra. Alors on a le plaisir donc de recevoir aussi un membre de Tazenda.
2: Ciao, io sono Gigi Camedda.
0: Da sempre.
2: Sì, fondatore dall'inizio. Storico insieme a Gino.
0: A Gino. Gino?
3: Gino Marielli, anche io sono un socio fondatore.
0: Benvenuti a Italoscopie, donc quel plaisir de vous recevoir. È un piacere ricevervi qui oggi perché da tempo vi seguiamo qui in radio, abbiamo ascoltato le canzoni, abbiamo trasmesso le canzoni da diversi anni e siamo onorati di ricevervi qui. E allora di ospitarvi qui in radio. E dunque siete a Parigi per questo festival Canzoni e Parole. Come è andata questo approccio? Come siete venuti a partecipare al festival? Per l'omaggio a Angelo Parodi?
2: Ad Andrea, scusi. Sì. Niente, noi solitamente non siamo noi a organizzare, sì. Siamo stati chiamati. Ogni volta che succede qualcosa che ricorda Andrea, spesso ci associano e noi accettiamo volentieri di partecipare.
0: Quindi è la prima volta che sono andato a Parigi?
2: È la prima volta che suoniamo a Parigi.
0: Anche quando Andrea era a fare la parte del gruppo? Cioè,
2: sì,
0: niente,
2: purtroppo
0: niente.
2: Insieme non siamo mai riusciti a venire.
0: Okay. E quindi per Parigi avete fatto una scaletta speciale, canzoni, di quale?
3: Guarda, ne abbiamo approfittato, anzi ne hanno approfittato a organizzarci un concerto ieri abbiamo fatto un concerto in un bellissimo teatro che si chiama, non mi ricordo il nome del teatro, però e lì abbiamo fatto una scaletta con una decina di canzoni, le più famose. È stato molto bello perché il teatro era pieno di sardi, di italiani e di francesi. Tutti
0: sì.
3: Hanno capito tutto, perché la musica non ha bisogno di essere capita con le parole, ma con le emozioni. E oggi qua, dico purtroppo, facciamo poche cose perché siamo giustamente in tanti, quindi faremo tre canzoni, ma nel soundcheck ci siamo divertiti a farne anche di più.
0: Ah, sì.
3: Quindi abbiamo fatto un piccolo spettacolo. Sì.
0: E le canzoni come sono state scelte?
3: Ma di solito ne abbiamo un paio che pensiamo che siano conosciute più o meno da tutti. Abbiamo scelto le abbiamo scelte. Allora, Pizzinos in Saguerra, 92, bambini, poi attuale il tema, purtroppo. E poi Spunta la luna al monte, approfittiamo che c'è Alberto Bertoli, e la facciamo insieme. E l'altra faremo Domomia, che è quel nostro grande
0: Domomia,
3: successo,
0: sì,
3: con,
0: sì, esatto,
3: Ramazzotti.
0: Sì, sì. Quante volte l'abbiamo trasmessa questa?
3: Penso che ormai è diventato un sempreverde.
0: Sì, sì, gold.
2: Diciamo che ci sono delle canzoni che noi chiamiamo le intoccabili. E quindi devono stare per forza nella scaletta.
0: Esatto, sì. Les incontournables, come si dice in Francia. Okay. Quindi poi dopo Parigi avete qualcosa di previsto?
2: Parigi abbiamo un lungo tour che ci aspetta.
0: Progetto.
2: Andiamo vicino a Torino, a Vigliana, poi di nuovo in Sardegna per altri due concerti. Un piccolo riposo di un giorno e poi il giorno dopo ancora un altro concerto, così fino a ottobre.
3: E poi 10 giorni di riposo, come Sinner che ha bisogno ogni tanto di 3 giorni per riposare, che poi non ci riposiamo più di tanto.
0: Allora, rimanete ancora un po' con noi e ascoltiamo una canzone dei Tazenda. Abbiamo scelto Domo Mio, c'è una storia intorno a questa canzone, come? Sì, qualche aneddoto?
3: C'è un aneddoto simpatico. Il produttore di discografico di questa canzone è Eros Ramazzotti, sì, con il suo capo Roberto Galanti nella casa discografica fondata da loro, Radiorama. Quando abbiamo portato i pezzi, abbiamo scelto questo come singolo insieme, perché era quello che aveva più forza pop, diciamo. E loro ci hanno detto: siccome voi siete famosi per i duetti, fateci una richiesta di chi volete e noi... Chiaramente non scegliete Vasco, perché Mina, no, quelli non si toccano. Quindi abbiamo scelto, secondo noi, una cantante italiana molto forte, molto brava, e lei ci ha detto di no.
0: Chi era?
3: No.
0: Chi era?
3: No. Abbiamo l'educazione.
1: Non vogliono mai dire questa cosa. Tutti i concerti c'è la gente che aspetta questo
3: ormai
1: nome.
3: Ormai si è creata un'energia.
1: E invece niente. No. Ogni volta fa. E la gente cerca di capire. Ha detto qualcosa? No.
2: Vanoni, comunque la conoscete Mina, voi molto bene. Tutti la conoscete.
0: Mina?
1: Diventerà un rebus.
0: La costa la
4: pace. Ci direte il nome, no?
3: No. No.
4: Di più?
3: Sì, 9. 9 il nome e 7 il cognome.
0: Arribis. No, se Arribis è come una pensa.
3: Allora, questo no ci ha insegnato che a volte le cose che sembrano negative diventano positive, perché Eros, che teoricamente non ci stava neanche pensando, anche perché lui era sotto la Sony, quindi non poteva neanche fare, anche se era la sua la casa discografica. E lui si è un po' indispettito, ha detto: come si permette questa di rifiutare? Se volete, lo faccio io.
0: E noi abbiamo detto: fallo bene, ha fatto bene.
2: Quindi è buono che la cantante abbia rifiutato.
0: Sì, è buono.
2: Ascoltiamo. Che non avrebbe avuto il successo che ha avuto con Eros.
0: Esatto, un successo enorme.
3: Non se lo meritava neanche.
0: Ascoltiamo questa Domo Mio, dunque chanson di duo d'azienda avec Eros Ramazzotti su AVVS 96.2 e Top Italia dans Italoscopie.

0: toujours Italoscopie sur AVS 96.2 et Top Italia. On a Massimo Iaconiello qui est par là, mais il participe pas tellement à l'interview. Massimo è emozionato di incontrare Itazenda, insomma. E...
1: Abbiamo un altro animatore che sta a Bordeaux.
0: Mais là, on t'entend pas au micro. Donc il veut passer un bonjour à Carlo Di Quarto. En fait, Carlo Di Quarto, qui est notre collègue, est à Bordeaux. Et sardo di Sant'Elena.
2: Quarto
0: Sant'Elena. Quindi Carlo Di Quarto.
3: Ah, ok.
0: Lo salutiamo. Allez, bonjour à Carlo du côté de Bordeaux. On est toujours avec l'Etazenda, le trio Tazenda, et avete fatto due festival di Sanremo, 91 e 92. Il primo era la scoperta di Sanremo, l'ambiente, come hai, che ricordi? Che ricordi di particolare?
2: È stato direi fenomenale, perché in 3 minuti e 50 siamo passati a essere quasi degli sconosciuti a essere popolari. Il giorno dopo ci riconoscevano da tutte le parti e tutta l'Italia sapeva chi erano in Tazenda. Non è stato tutto rose e fiori, perché il primo giorno le direttive RAI non avevano approvato il fatto di scrivere il nostro nome nelle presentazioni. Non so se vi è mai capitato di vedere il Festival di Sanremo. Viene presentata la canzone, quando viene
0: con gli autori,
2: la canzone, con gli autori, viene proprio il sottotitolo.
0: Sì, esatto.
2: Con Spunta Luna dal Monte di Marielli Bertoli. Ecco, quando abbiamo fatto la prima apparizione, è apparso solo Spunta Luna dal Monte, Pierangelo Bertoli. Questo il nostro discografico, un napoletano, lo ha scoperto, forse 24 ore prima, aveva scoperto sta cosa qua ed era molto irritato, addirittura non poteva sopportarlo, al punto che quando ho avuto la certezza che il nome, il primo giorno, questo è il martedì, no? Sanremo è martedì, mercoledì, giovedì, fino alla finale del sabato, ha pensato di far fare una maglietta nera con la scritta pubblico, bianca, molto grande tra l'altro, con la scritta Tazenda. E ha detto, uno di voi la metterà, perché se davvero sarà così, e noi abbiamo la certezza che il vostro nome non apparirà, non appare per 3 secondi, ma noi lo facciamo apparire per 4 minuti.
0: Esatto.
2: Poi è capitato a me di mettere la maglietta.
0: Ah sì, abbiamo anche la foto.
2: Però ha funzionato.
0: Sì.
2: Sapete una cosa poi? Dal giorno dopo non c'è più stato bisogno. Perché dal giorno dopo, dal mercoledì,
0: tutti conoscevano Tazenda.
2: No, proprio hanno scritto la RAI, scritto Bertoli Tazenda, e da lì fino alla finale è stato così. Diciamo che è stato solo il giorno iniziale, il martedì. E il nostro discografico, da buon napoletano, ha pensato bene, ha fatto molto bene. Perché sono curati per 4 minuti il nome.
0: Era la prima volta che si presentava una canzone cantata in dialetto.
2: In sardo, sì.
0: In sardo,
2: no,
0: sì.
2: Ci fu un episodio precedente, nell'88, Nei Giovani, che tra l'altro era il gruppo del nostro chitarrista.
0: Ah sì?
2: Che è partito proprio oggi, è entrato in Italia. Ma
3: no, non ha lasciato una traccia.
2: Perché non avevano un album, poi loro, come tutti i gruppi, spesso...
3: Poi non erano nei big.
2: Erano nei giovani, nei giovani proposti.
0: Alors nous sommes avec oui donc c'était on traduira tout ça à la fin de l'émission.
4: La cintura, hanno fatto le magliette con la cintura. Sì. Tu l'hai fatto prima.
0: Donc nous sommes avec Gino Marielli de Tazenda.
2: Gigi Camedda.
0: Gigi Camedda.
2: Serena Cartamantino.
0: Voilà, Cartamantino, voilà, les trois, le trio de Tazenda ici à Italoscopie. Alors quindi questo è la prima volta, il 91, poi il 92, non c'era problemi perché eravate da soli.
2: Eravamo da veterani.
0: Soli. Da grandi.
3: C'erano i tappeti rossi con scritto Tazenda.
0: Tazenda. 92 la canzone Pizzino in Saguerra.
2: In Saguerra,
0: che abbiamo ascoltato poco tempo fa. E la canzone è Spunta la luna dal monte, c'è una storia su questa canzone con... Come è successo? Come avete fatto per incontrare Pierangelo?
2: Stavamo registrando il nostro secondo album, Murales. Ci hanno chiesto una canzone. Allora il direttore della Ricordi, Mario Ragni, che era uno specialista nei duetti, ed era anche uno di quelli che si era inventato le prime compilation in Italia, ci ha chiesto se aveva un pezzo forte da poter condividere con Pierangelo Bertoli. E noi stavamo preparando l'album, tutte le canzoni erano già scritte, le stavamo solo registrando. Gino l'aveva scritta da poco, tra l'altro. E abbiamo mandato un provinaccio fatto velocemente per far ascoltare. E sono usciti di testa, sono impazziti tutti. Mario Ragni ci ha chiamato di mattina prestissimo per dirci che, insomma, ha fatto saltare tutti dalla sedia questa canzone e che secondo lui sarebbe stato un grande successo. E ci aveva azzeccato.
0: Benissimo, bella storia. Grazie, adesso i progetti li abbiamo fatti, abbiamo detto, e quindi buona continuazione e un in bocca al lupo per il seguito della vostra carriera, di questo trio d'azienda che continua e anche in memoria di Angelo Parodi. Grazie a voi.
2: Ci vediamo a Parigi prossimamente.
0: Quanto tempo rimanete qua a Parigi dopo?
2: Partiamo, abbiamo un concerto in Piemonte. Adesso abbiamo un concerto in Piemonte.
0: Quindi dovete partire.
2: E poi rientriamo in Sardegna, ma non per fare vacanze, per suonare, per lavorare. Uh-huh. Però come ha detto Gino, abbiamo 10 giorni di più.
0: E per ceux qui étaient dans Italoscopie, per lasciarsi una canzone, l'ultima canzone, cosa avete scelto per...
2: Cosa vuoi scegliere?
0: Vediamo.
5: Dai, Cuore e Vento.
0: Cuore e Vento.
5: Cuore e Vento.
0: Avete una storia, c'è una storia su questa canzone?
2: C'è una storia, sì, perché...
0: Su ogni canzone c'è una storia.
2: È uno dei nostri duetti importanti. E noi siamo ospiti per la prima volta. È un pezzo che è scritto da Checco dei Modà.
0: Modà,
2: che è un gruppo molto famoso,
0: sì.
2: Ormai da un bel po' di anni, e ha scritto questa canzone pensando alla Sardegna. Infatti il testo parla interamente della Sardegna, è una dichiarazione d'amore alla Sardegna. Lui, quando l'ha scritto, ci ha chiamato subito per dirci che aveva scritto questa canzone e che dopo averla ascoltato, appena scritta, ha detto: questa la posso cantare solo insieme ai Zazenga.
5: Gigi stava per non rispondere al telefono.
3: È colpa dei call center.
5: Sì, perché uno ha paura dei call center, quindi lui non stava per rispondere perché non conosceva.
0: Ti chiama in Modà e non risponde.
2: Poi alla fine era in C7.
3: D'Angioletto gli ha detto:
2: dai, rispondiamo. Ed era lui. È stato un grande successo.
0: Grande successo. Cuore e Vento, on écoute t'azenda avec Imoda sur la VVS 96.2. Pour se quitter de t'azenda, on vous laisse le trio. Merci à vous, grazie, dico in francese, grazie.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, arrivederci. Ciao.
0: A presto a Parigi, ancora.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui, senza mai guardare dentro un cannocchiale, perché

immaginare da qui chissà se c'è un mistero grande da scoprire.

Venez sur la tribune. Una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i tuoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuno

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Conto le candeline su una torta rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta a mezzanotte 01. Ho giurato al mio futuro che ce la farò. Sì, ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai. Maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Noi tagliamo insieme il filo verde, cambiamo il rubinetto quando perde. Non mi spaventa niente con te, quando pioverà davanti a noi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Italia.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti, raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari, io che rimango nel letto e rovescio un Campari, e tu neanche ti accorgi più. Neanche ti accorgi più.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

fare tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.